0: 95.
1: Nobody can stop me. Nobody not.
2: She wanna only hot hits.
3: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.